0: listo.
1: Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, mamaycuna. Cuidanampa, yamari cumpai. Arcananche sesión citaini, arcananche los presentes. Guarmisita, Juanquincito, sinche, sinche medicina, chuya, chuya, almacitaini, guaira, guaira, espirituoini. Arcananche, arcanita, mamancuna, troncoinita. Pachamaycuna, chamaycuna, caireri. Pachamaycuna, chamaycuna, caireri.